0: ti fermi perché tu non suoni,
1: perché non ci va.
0: Non era questa la vocale.
1: Noi preferiamo dire

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.